Hey, Abuna Sangwa Sunyandolo Yusudo, di Makasawa Namleba Wasu, oh, Sol Makosa Lad, ha ha. Yo!